Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra.
1: 安全全天候，守护零距离。这里是安全百科网络台。
2: 和快乐卷卷猫在一起，总有好故事听。
3: 搜索微信小程序快乐卷卷猫，陪宝贝听故事吧。

Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra.